0: Pia Radio.
1: Una buona notte e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. Prima di chiudere vi ricordiamo tuttavia che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Buon viaggio!

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Una buona notte e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete autostradale, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Ma prima di chiudere vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora su autostrade. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Ma prima di chiudere vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma ne approfittiamo per ricordarvi di guidare con prudenza allacciando sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili.

posteriori e vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia. Damiano Calenzo, il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Ne approfittiamo per ricordarvi tuttavia di guidare con prudenza, allacciando sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Un invito alla prudenza, tuttavia, per chi viaggia sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo la presenza di pioggia tra Ancona Sud e Ortona. E ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h, se non diversamente segnalato. Ed Autostrade per l'Italia è tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma ne approfittiamo per ricordarvi di guidare con prudenza allacciando sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E ricordiamo inoltre di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma ne approfittiamo per ricordarvi di guidare con prudenza, allacciando sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Un invito alla prudenza per chi viaggia sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo la presenza di pioggia tra Ancona Sud e Ortona. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. Prudenza per chi viaggia sulla 23 Udine-Tarvisio, dove segnaliamo presenza di pioggia tra Udine Sud e Carnia. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari, se non diversamente segnalato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Prudenza per chi viaggia sulla 23 Udine Tarvisio, dove segnaliamo la presenza di pioggia tra Udine Sud e Carnia. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h, salvo diversa segnalazione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma a causa del traffico congestionato. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove anche qui a causa del traffico intenso troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione opposta verso Milano. Code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di circa un'ora e sulla 11 Firenze-Pisa Nord 2 km di coda a seguito di un incidente tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna a causa del traffico sostenuto. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove anche qui a causa del traffico intenso troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e code per un incidente tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione opposta verso Milano. Code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, 2 km di coda a seguito di un altro incidente tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di code tra Fidenza e Terre di Canossa in direzione di Bologna a causa del traffico sostenuto. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove anche qui a causa del traffico intenso troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, e sulla 10 Genova-Savona per lo stesso motivo, in colonnamenti tra Arenzano e il bivio con la A7 Serravalle-Genova. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Chiesina Ozzanese e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Prima di chiudere, vi ricordiamo di rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo la situazione partendo dalla Toscana, dove ci sono code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina-Ozzanese ed il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti ed anche sulla stessa 1 tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, dove servono 25 minuti. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra il bivio con la 1 e Castel San Pietro verso Ancona e tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Più a sud, sempre sulla 14 tra Pescara Nord ed il bivio con la 25 Torano Pescara in direzione di Bari, segnaliamo 2 km di coda per un camion in panne, mentre sulla 16 Napoli Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa un chilometro di coda si è formato per lavori in galleria con il traffico che passa solo su una corsia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Porco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: meglio di no.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa sulla rete. Apriamo con la Toscana, dove troviamo code a tratti sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Chiesina, Ozzanese ed il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Per attraversarle servono 40 minuti, ed anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, dove occorrono 35 minuti. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra il bivio con la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di 35 minuti, e tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna, dove servono 30 minuti. Più a sud, tra Pescara Nord ed il bivio con la 25, Turano Pescara verso Bari, 2 km di coda li segnaliamo per un camion in panne, mentre sulla 16 Napoli Canosa, tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, 1 km di coda si è formato per lavori in galleria. Si passa su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione aprendo dall'area toscana, dove registriamo code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze-Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, dove occorrono 35 minuti. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di 20 minuti e tra Faenza e San Lazzaro in direzione di Bologna dove servono 30 minuti. Più a sud tra Pescara Nord ed il bivio con la 25 Torano Pescara in direzione di Bari, 2 km di coda si sono formati a causa di un camion in panne che però da poco è stato rimosso e si transita su tutte le corsie disponibili. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Il traffico è sostenuto sulla rete. Vediamo la situazione partendo dall'A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di 20 minuti e tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, dove servono 45 minuti. Code a tratti anche sulla 1 Milano-Napoli tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna ed anche tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima sempre in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza qui è di 40 minuti. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, code a tratti ci sono tra Montecatini Terme ed il bivio con la 1 verso Firenze e qui occorrono 30 minuti. In Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, 2 km di coda si sono formati tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su Lancia.

0: www.rio-casamia.it.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete. Ci sono code a tratti sulla 14 Adriatica tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 10 minuti, ed anche tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di 20 minuti. Code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, e nella stessa direzione anche tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima, dove occorrono 50 minuti. Più a sud siamo sempre sulla 1 per un mezzo in fiamme, si è formato 1 chilometro di coda tra Chiusi e Fabbro verso la capitale. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova 1 chilometro di coda c'è per lavori in galleria tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano, mentre per il traffico intenso sulla 10 Genova Savona ci sono code tra Genova Pegli ed il bivio con la 7 in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione resta sostenuta sulla rete. Vediamo le situazioni più importanti partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma il traffico è momentaneamente bloccato a causa di un mezzo in fiamme e ci sono 2 chilometri di coda. Restiamo sulla 1 per segnalare tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano 2 chilometri di coda per un incidente tra 3 auto, mentre per il traffico intenso ci sono code tratti tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle servono 50 minuti. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 14 Adriatica, tra Forlì e San Lazzaro in direzione di Bologna. Per attraversarle serve 1 ora e 10 minuti ed anche tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per quanti viaggiano in direzione di Ancona. In questo caso il tempo di percorrenza è di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico si mantiene sostenuto sulla rete. Le principali segnalazioni sulla A1 Milano-Napoli. In direzione di Roma, tra Valdichiana e Chiusi, c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne e più avanti tra Chiusi e Fabbro 2 chilometri di coda per un mezzo che ha preso fuoco. A causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle servono 50 minuti, mentre tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano 2 chilometri di coda li registriamo per un incidente tra 3 auto. Traffico intenso e code a tratti sulla 14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima occorre 1 ora e 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti le troviamo invece tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, dove occorrono 20 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: benzina ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico si mantiene intenso sulla rete e la notizia principale ci porta sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Fabbro verso Roma il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. A causa invece del traffico intenso, sempre sulla A1 ci sono code a tratti tra Firenze e Impruneta ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle servono 50 minuti, mentre tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, 3 km di coda si sono formati per un incidente tra 3 autovetture. Circolazione intensa e code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino ed il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, 2 km di coda per la difficoltà di immissione sulla 2 del Mediterraneo. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, una buona giornata da Donatella Ciufaro. La circolazione resta sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli. In direzione di Roma, tra Chiusi e Fabbro, ci sono 3 km di coda a causa di un mezzo in fiamme, mentre per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle servono 50 minuti. Mentre siamo sempre sulla A1 tra Modena Sud e Modena Nord, in direzione di Milano, c'è una coda di 3 km causata da un incidente ormai risolto. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Traffico intenso e code a tratti sulla 14 Adriatica, tra Forlì ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo tra Seriate e Grumello verso Brescia 3 km di coda per un incendio in scarpata ora spento. Buon

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Ci sono 6 km di coda per un mezzo in fiamme che adesso è stato spento. Il traffico defluisce su una corsia. A causa del traffico intenso, invece, ci sono code a tratti tra Firenze e Impruneta ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, il tempo di percorrenza è di 40 minuti, mentre tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano 3 km di coda li segnaliamo per un incidente adesso risolto. Code a tratti e traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Per attraversarle serve 1 ora e 10 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti ci sono tra Cormano e Milano Est verso Brescia e code anche sulla 23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso,

0: autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo nuovamente dalla notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Tra Chiusi e Fabbro verso Roma c'è una coda di 6 km causata da un mezzo che aveva preso fuoco, ora spento, il traffico defluisce su una corsia. E a causa del traffico intenso ci sono invece code a tratti tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per percorrere questo tratto servono 45 minuti. Sempre sulla 1 più a nord, tra Terre di Canossa, Campigine e Parma in direzione di Milano, ci sono 3 km di coda per un incidente nel quale è coinvolta una moto. E code a tratti per il traffico intenso le registriamo sulla A14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Il tempo di percorrenza in questo caso è di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.

0: Meglio di no.
1: Via Radio.
2: Ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, la notizia principale sulla A1 Milano-Napoli. Tra Chiusi e Fabbro verso Roma ci sono 5 km di coda, a causarli un mezzo in fiamme, adesso spento e rimosso, e il traffico transita su tutte le corsie disponibili. A causa del traffico intenso invece, code a tratti ci sono tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di 45 minuti. Trattare di carrozza Campegine e Parma in direzione di Milano, 4 km di coda li registriamo per un incidente nel quale è coinvolta una moto. Code a tratti e traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con la 1. In direzione di quest'ultima il tempo di percorrenza è al momento di circa un'ora. Queste erano le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Spostandoci invece sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 8 km di coda tra Terre di Canossa Campegine e Parma verso Milano e 2 km di coda per Curiosi sul tratto in direzione opposta. Gli 8 km sono dovuti a un incidente tra un mezzo pesante e una moto. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni sulla 14 Bologna-Taranto occorre invece quasi un'ora per superare le code a tratti presenti tra Forlì e il bivio con l'autosole verso quest'ultima. Infine segnaliamo code a tratti per traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia tra Grumello e Ponte Oglio in direzione di Brescia. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla 1 Milano-Napoli abbiamo invece 6 km di coda per un incidente da poco risolto tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione di Milano, e coda per curiosi sul tratto in direzione opposta. Tutte le corsie sono dunque ora tornate ad essere disponibili al transito, mentre tra Firenze-Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Modena Nord e Terre di Canossa Campegine verso Milano. Infine segnaliamo code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza qui di circa un'ora. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 6 km di coda per un incidente da poco risolto tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione di Milano. Tutte le corsie dunque sono tornate ad essere disponibili al transito, mentre tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Modena Nord e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima.

con tempi di percorrenza qui di quasi un'ora. Infine segnaliamo coda per lavori di ammodernamento in A4 Milano-Brescia tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Pero in direzione di Torino. Con questo per il momento l'Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, tanto quanto tra Modena Nord e Parma in direzione di Milano. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Terre di Canossa Campegine e Parma verso Milano, mentre tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma si sono formati 3 chilometri di coda per lavori. E sempre in autosole segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Infine sull'A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza anche qui di quasi un'ora tra Faenza e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC, share the magic of summer.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, così come tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano, mentre tra Fabbro ed Orvieto in direzione di Roma si sono formati 2 chilometri di coda per un incidente da poco avvenuto, e per un altro incidente da poco avvenuto segnaliamo invece 1 chilometro di coda tra Capua e Caianello, sempre in direzione della capitale. Sui rispettivi luoghi operano tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla A14 Adriatica segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e 10 minuti tra Faenza ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, così come tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano, mentre tra Fabbro e Orvieto, sempre in direzione di Roma, si sono formati 2 chilometri di coda per il ribaltamento di un'auto. E restando in autosole segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per un altro incidente da poco avvenuto, questo tra Capo e Caianello, sempre in direzione della capitale. Infine sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e 10 minuti, tra Faenza ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 30 minuti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. E per le stesse ragioni code a tratti anche tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Mentre tra Fabbro e Orvieto verso Roma segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente da poco risolto, e sempre in A1 segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per un incidente tra due auto, questo tra Capua e Caianello, sempre in direzione della capitale. Sui rispettivi luoghi operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, raggiungendo la A14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra il bivio con la diramazione di Ravenna e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è tutto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta, dunque per l'ingresso in Francia. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora e venti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con la A22 del Brennero e Parma in direzione di Milano, mentre tra Fabbro e Orvieto verso Roma registriamo 2 chilometri di coda per un incidente da poco risolto, e sempre in A1 segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per un incidente tra 2 auto tra Capo e Caianello, sempre in direzione della capitale. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, sull'A14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Imola e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è davvero tutto, dunque guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa 45 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora e mezza tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. E per le stesse ragioni code a tratti anche tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Situazione analoga tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza, sempre verso il capoluogo lombardo. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo invece coda per un veicolo in avaria tra Sesto San Giovanni e il bivio con il raccordo Viale Certosa verso Torino. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Imola e il bivio con l'autosole verso quest'ultima. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa 45 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 40 minuti tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna e, per le stesse ragioni, code a tratti anche tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Situazione a sempre in direzione del capoluogo lombardo tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza. Sulla 4 Milano-Brescia abbiamo invece coda per un veicolo in avaria tra Sesto San Giovanni e il bivio con il raccordo a Viale Certosa verso Torino. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Imola ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. E con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa 45 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece coda a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi 2 ore e 10 tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e per le stesse ragioni coda a tratti anche tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Situazione analoga sempre in direzione del capoluogo lombardo tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza. Spostandoci invece sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Imola e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, mentre tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona si è formato un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa 45 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e per le stesse ragioni code a tratti sempre in direzione di Bologna anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Situazione analoga tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione di Milano. Spostandoci invece sulla A14 Bologna-Taranto, registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora tra Faenza e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, mentre tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona si è formato 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Giga Radio.
1: Un buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un tamponamento tra quattro auto rileviamo code di 2 km in aumento tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Qui due sono le corsie aperte al transito, mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa Autosole segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza verso Milano, con tempi di circa 35 minuti, tra Firenze Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di circa 2 ore, e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Prossimo aggiornamento fra circa 15 minuti.
0: RTL

0: buon vento.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla notizia più importante che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incendio tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda in aumento. E sempre sulla 1 segnaliamo, a causa di un tamponamento tra 4 auto, 4 chilometri di coda in aumento tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. 2 sono le corsie aperte al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Sulla stessa Autosole inoltre code per traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza verso Milano, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti, tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di circa 2 ore, e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna con tempi di circa 1 ora e 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

0: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo andato in fiamme tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze il traffico è bloccato con code di 4 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code di 4 km in aumento per un tamponamento tra quattro auto tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. Due sono le corsie aperte al transito e ancora in Autosole ci sono code di 3 km per un mezzo in avaria tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord verso Bologna. Infine segnaliamo code per flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 15 minuti. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un camion andato in fiamme tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze e il traffico è bloccato con code di 4 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code di 4 km per un tamponamento tra 4 auto appena risolto tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. E ancora in A1 ci sono code di 4 km per un mezzo in avaria ora rimosso tra Incisa Reggello e il Bivio con la 11 Firenze Pisa Nord verso Bologna. Segnaliamo infine code per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il Bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima con tempi di circa 1 ora e 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi.

0: essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 a Milano-Napoli, dove a causa di un camion andato in fiamme tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze il traffico è bloccato, con code di 6 km in aumento a partire dalla diramazione di Roma Nord. Ponzano Romano è chiusa in entrata verso Firenze, si consiglia quindi di entrare a Magliano. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code di 3 km per un tamponamento tra quattro auto appena risolto tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. E segnaliamo infine code per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. È tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete autostradale, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un camion andato in fiamme tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze si sono formate code di 6 km in aumento. L'entrata di Ponzano Romano è chiusa verso Firenze, consigliamo pertanto di entrare a Magliano. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro col Center Viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code per flussi intensi tra Firenze Sud e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Pero verso Torino, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, così come sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il Bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze il tratto è chiuso e il traffico è bloccato, con 9 km di coda per un camion andato in fiamme. Traffico bloccato anche in direzione opposta verso Roma, dove si registrano code di 3 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code per flussi intensi tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di circa un'ora. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto, con code tra Castel San Pietro e il Bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, con tempi di circa 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: something I want to talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play in streaming.

0: Pia Radio.
1: Di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita partendo dalla 1 a Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Magliano-Sabina verso Firenze il tratto è chiuso e il traffico è bloccato, con 9 km di coda per un camion andato in fiamme. Traffico bloccato anche verso Roma, dove si registrano code di 3 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code per flussi intensi tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto, con code tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, con tempi di circa 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita partendo dalla 1 a Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze il tratto è chiuso con 12 km di coda per un camion andato in fiamme. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Code di 2 km anche in direzione opposta e quindi verso Roma. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code per flussi intensi tra Firenze Scandicci e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di circa 45 minuti. È un incidente tra due auto invece la causa delle code sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Trafficata infine la 14 Bologna Taranto con code tra Bologna San Lazzaro e il Bivio per la 1 Milano Napoli verso quest'ultima. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa autosole segnaliamo poi code per flussi intensi tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto, con code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per l'autosole verso quest'ultima. Ed è tutto, buon viaggio.
1: RTL.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 1 a Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze ci sono 12 km di coda per un camion in fiamme al chilometro 511 e il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. In direzione di Roma si segnala un chilometro di coda dopo Magliano. Consigliamo di immettersi sulla diramazione di Roma Nord, poi il grande raccordo anulare prende l'uscita Cassia verso Viterbo, la superstrada Viterbo-Orte e rientrare ad Orte. Per il traffico da Napoli diretto verso Firenze o Bologna consigliamo di anticipare l'uscita a Roma Sud o Roma Est. Ponzano Romano inoltre è chiusa in entrata verso Firenze e consigliamo di entrare a Magliano. Da Autostrade per l'Italia per il momento questa è la principale segnalazione. Guidate con prudenza e fate buon viaggio, ricordandovi di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
0: RTL

0: via radio.
1: Di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete concentrandoci sulla notizia principale che interessa la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un camion andato in fiamme tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Sabina verso Firenze rileviamo code di 13 km al chilometro 511. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. In direzione di Roma si segnala 1 km di coda dopo Magliano. Consigliamo pertanto di mettervi sulla diramazione di Roma Nord, poi il grande raccordo anulare, prendere l'uscita Cassia verso Viterbo, la superstrada Viterbo-Orte e rientrare ad Orte. Per il traffico da Napoli diretto verso Firenze o Bologna consigliamo di anticipare l'uscita a Roma Sud o Roma Est. Ponzano Romano è chiusa in entrata verso Firenze e consigliamo di entrare a Magliano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per un cambio in fiamme ci sono 13 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su due corsie. Invece per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto tra la A22 Brenner e Modena Nord verso Bologna. Di conseguenza ci sono 2 km di coda a partire da Reggio Emilia. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per un cambio in fiamme ci sono 11 km di coda tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su due corsie. Invece per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto tra la A22 del Brennero e Modena Nord verso Bologna e di conseguenza ci sono 2 km di coda a partire da Reggio Emilia. È tutto.
0: RTL

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per un cambio in fiamme sono 9 km di coda tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su due corsie. Invece per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto tra la A22 del Brennero e Modena Nord verso Bologna. Di conseguenza ci sono 2 km di coda a partire da Reggio Emilia. È tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sull'autosole per un cambio in fiamme sono 9 km di coda tra la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su due corsie. Invece per lavori fino alle 5 di domani è chiuso il tratto tra la A22 del Brennero e Modena Nord verso Bologna e di conseguenza ci sono 2 km di coda a partire da Reggio Emilia. È tutto, buon viaggio.
0: 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla Autosole per un cambio in fiamme sono 9 chilometri di coda tra la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su 2 corsie. Invece per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto tra la A22 del Brenner e Modena Nord verso Bologna. Di conseguenza ci sono 2 chilometri di coda a partire da Reggio Emilia. È tutto, buon viaggio.

0: Energia.
1: Ben trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sull'autosole per un camion in avaria sono 5 km di coda tra la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su due corsie. Invece per lavori fino alle 5 di questa mattina è chiuso il tratto tra la A22 del Brennero e Modena Nord verso Bologna. Di conseguenza ci sono 2 km di coda a partire da Reggio Emilia. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sull'Autosole, per un cambio in avaria, si segnalano 4 km di coda tra Ponzano Romana e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su 2 corsie e i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Per lavori, fino alle 6 di domani sulla A10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra il Bisole e Savona verso Ventimiglia. È tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sull'autosole, per un cambio in avaria, si segnala un chilometro di coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze. Al momento si viaggia su due corsie. Per lavori, fino alle 6 di questa mattina sulla A10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisole e Savona verso Ventimiglia. Di conseguenza ci sono code a partire da Celle Ligure. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla A10 Genova-Savona per lavori fino alle 6 di questa mattina è chiuso il tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Di conseguenza ci sono code a partire da Celle Ligure, mentre fino alle 5 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza e Imola verso Bologna, con conseguenti code di 2 km a partire da Forlì. È tutto, buon

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla A10 Genova-Savona per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Di conseguenza ci sono code di un chilometro a partire da Celle Ligure, mentre fino alle 5 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza e Imola verso Bologna, con conseguenti code di 2 chilometri da Forlì. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla A10 Genova-Savona per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Di conseguenza c'è un chilometro di coda a partire da Celle Ligure, mentre fino alle 5 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza e Imola verso Bologna, con conseguenti code di 2 chilometri da Forlì. Per il momento è tutto, buon viaggio.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per lavori fino alle 5 sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola verso Bologna, con conseguenti code di 2 km a partire da Forlì. Sulla 10 Genova Savona per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.